0: insolenza che fece di flor. Cosa dici, cos'hai di nuovo? Ascoltate,
1: io parlo di sol.
0: Ascoltate,
1: io parlo di sol.
0: Da balcone che guarda in giardino, mille cose ogni dì c'è tormento, e poc'anzi

0: pietà, ed un tratto di vista uscì.
1: Sa che il bacio?
0: So tutto, lo vedi. Pacina! Cosa ridi? Pacina! Pacina! Pacina! Tu sei cotto da sorge del dì, tu sei cotto da sorge del dì.

0: donne in volto il vedesti.
1: No, non vedi.
2: Figaro scotto!
1: Che piagione sta zitto una volta, per tre soldi fa tanto tumulto. Ciò che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì.
0: Chi? Voi stesso?
1: Che stupore!
0: Già credere non posso!
1: Come mai diventaste sì grosso?
0: Già credere non posso! Non posso!
1: Voi salto non fosse così!
3: Ah, chi salta succede così!
1: Il